volendo far tutto la notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta mille cucagna per un barbiere vita più nobile non lo si dà tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasoli a pettini, lanciate farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a pettini, al mio comando tutto qui sta.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba.

sorte, queste scuse, signorina. Ando tutta la mia sorte, queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

mattina, un po' meglio e tutto sottura. Quando conta la mia sorte in queste scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio, un po'

con fecca la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Sconsolata, disperata. E non sono le smorfie? Faccia quello che sta morta. Cos'è da quella porta? Ne viene alta dopo. Erosino, centina, erosino, centina. Sconsolata, disperata. Tu la disperata. Non fa la serrata. Non fa la serrata. Non fa la serrata. Mio padre. Sì. Il tuo nome è la serrata. Mi chiamate, scardobra. Mi chiamate, scardobra.

Signorina alta voce con la barconda fuori, signorina alta voce con la barconda fuori, la contessa di Torino sua voce cosa fra? Signorina alta voce con la barconda fuori, signorina alta voce con la barconda fuori, la contessa di Torino sua voce cosa fra? E non sei nulla di sporco, fate pure che sta morta, fate pure che sta morta! Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, dovrà, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, un dottor della mia sorte non si lascia fin fino, fia, no.

non si lascia in pieno confiar Irosina innocentina sconsolata disperata in sua camera serrata finch'io voglio star dovrà finch'io voglio star dovrà finch'io voglio star dovrà finch'io voglio star dovrà finch'io voglio star dovrà finch'io voglio star dovrà

con la notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta. Milor cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, hey! Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro